0: oglasi.
1: Neka se zna, od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta.
2: Split, Kralja Zvonimira 103.
1: Tu je najbolji ključ.
3: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di